duma di yelli duma di leri nam boore rilimane sigay birin woy dera fangili munara lang bere fema mo poti ko bi yala mana botera onana bombo ma kel fe gasega ando ni